0: DJ Che, DJ Che, Chespirito o Che Kaiser?
1: E il video che viene a continuazione è DJ Boy della Ciccia, DJ Chespirito, Chespirito, DJ.
2: No te entabas con mis mestres. Ese es mi hombre.
3: Confirma, confirma. Oye, ¿tú qué eres? Dice Chupitos.